0: Najbolja muzika sada. Play Radio.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.